0: 快点走，快！我抓你啊！不要乱，快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
1: 请大家相信我们解放军战士老蒋的好日子已经到头了，我们的好日子就要来了，请相信我们解放军好吗？谢谢大家，请先坐下，全都坐下，
2: 都坐下，
1: 坐下，不要乱动，
2: 都再耐心的等一等。
3: I don't understand what I'm saying. I had a train to catch this afternoon.
4: No, no.
5: Austin, it's very dangerous.
3: Oh, you can speak English. Please help me leave the town. I need to go to the station.
4: You here? You here? Charles, follow me.
3: I really don't want to stay here.
1: Okay, Charles.